Signori e signori, fra poco arriveremo allo Stasi, stazione interna della costa del treno. Coincidenza, prende Serpione, Milano, su stessa marciapiede, binario 4. Partenza alle 11:17. Anschluss nach Freiburg, Bern, Zürich, Gleis 1, Elbus 32. Merci.